0: bolela gore o mang
1: ke tina
2: nena machile mare
0: wena o mang
1: ke di masabe
0: o tswa kaera o tswa kae mo nang teng ke kae
1: kulebetla
0: bua ka sarwa ke nna sonso ke
2: kulebetla
1: ke di masabe ke di kulebetla go di masabe

Mayday, Mayday, Mayday, Mayday. Sono l'ammiraglio Ziculi. E chiamo dalla mia astronave, buco di culi. Sono in avaria, datemi il carburante, sono in avaria. Mi trovo vicino alla costellazione di Andromeda. Datemi carburante, ho bisogno di carburante. Questo carburante si chiama Ashish. Se siete tanto gentili, trovatelo.